corso che non convive se lo sparente se come può accedere alla locura. Un discorso può accedere alla locura.